0: Buonasera Midway, sono Chos.
1: Massimo Chos, sono 9000, apprezzato approssimazione di Unisex Records.
0: Senza 9000, apprezzato di Unisex Records, una rischia naturale, sono Chos.
2: United 2109, direct GL825 at this time.
3: United 2109.